Vaka Troja, Vaka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smurta?

un genués que els falli a estrada, e fa qui oltre con la spada, staca atenta o a cantanca, staca atenta i giacca ple, che te se te il diu de tit, ma fa che finché la falso. Falso Dio, lor l'ancupà, che domande in scusa, a passa fus, per pagura che il che scappa, la teie in ciù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna,

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che sono grosse e sono tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.